0: Bruno Mars ist mit uns unterwegs an dem Dienstag Vormittag 12 Minuten ab die 9 Uhr.
1: Las Minutas Romances.
2: Radio Grisha.
1: Il Radio Dakeo.
0: Feierabend, Heiko, Schuhe abziehen, etwas essen und endlich abschalten. Ja, schön wär's. Für den Vertrieb Brunner geht der Tag nämlich vielmal geht's noch direkt weiter. Laptop aufklappen und Unterlagen für ihn. Er studiert Jura und arbeitet gleichzeitig Vollzeit im technischen Bereich. Wie so ein ganz normaler Tag bei ihm aussieht und wo er überhaupt noch Zeit zum Abschalten findet, das erzählt er im Lucas Battista in der Minute Romances.
3: Allegra e bundi. Il Oktober ist go. E qui es normalmente quel mais in Ucha. Assist ja ad uso las vacanzas sind ja passiert e es cumainza usche anir ein Studium o ein la lavur, ma in udobe la option da studier u lavurer, na ozindido querla option da lavurer e studier all'istess temp. E precisur da que disquerinza qui Stefna. Nus venza con us nos just Fadri Brunner. El ci lavura spodir 100% com multimedia elektroniker e da speram studiel jura. Con vus?
4: Il bel is natural manch ei lavura in una posizione no c'è da dina da c'è lavurer con contrats e quest qualcosa c'è imprender in mia studi. In otra roba is natural manch era mai un po' la motivazione da ihr zieva la lavura in cia e in cia fer qualcosa per la studi che trova una certa disciplina per vicia che non è naturalmente be ir a scuola o be ir a lavorare che è un po' qualcosa trent ma è chat ciò che funziona va a bene.
3: Posso tu declarare a me quant crev is per te da lavorare, studiare e avere una vita privata?
4: Questo è già un vero greif. Ma il bel l'andre via naturalmente ti puoi un po' combinare tutto insieme. Ma scudit la disciplina tra occhi stessi e i do naturalmente artisti non c'eri facesi la sera e non è la voglia di restare in c'è da vostri scuders e imprendere qualcosa e loro do naturalmente fin d'efne se non c'è mie colleghi o colleghi vem a fer festa o vem a fer vacanzas e ei sto slura restare accesa a imprender ma alla fin finela sto li dire e faccio che per me sves e quis er in un möd mia böt e qui am da er la motivazione da fer qui
1: las minutas romances.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio Dakeo.
1: Vier Abend. Heiko, schon abzüchen, etwas essen und den Kopf endlich abschalten. Schön wär's. Für den Vater Brunner geht der Tag nämlich oft weiter. Laptop auf, Unterlagen raus und statt Netflix warten Paragraphen und Strafrecht. Er studiert Jura und schafft gleichzeitig Vollzeit im technischen Bereich. Wie so ein ganz normaler Tag beim Aussehen und wo er überhaupt noch Zeit zum Abschalten findet, erzählt er heute am Lukas Batista in den Minutas Romanchas.
2: Allegra e bon dì. Il Oktober is go. E qui is normalmente quel mais in uccia. Assis già ad usò, las vacanze sun già passedas e as cumainza usce a nir ad il studium o ad il lavur. Ma in u dobe la opzion da studier u lavurer, na, o zindì do quer la opzion da lavurer e studier alli stess temp. E precisur da que disquerinza qui stefna. Nus venza con us nos just Fadri Brunner. El ci lavura spodir 100% co multimedia elektroniker e da speram stügel jura. Con vus?
3: Il bel is natürlich meins ei lavura in una posizione in oce dea dina da ciò da lavurer con contrats e quest qualcosa c'ha ei imprender in tim mia stügi. In otra roba is natürlich meins era vair un po la motivazione da ihr zieva la lavura in cesa e in cia fer qualcosa per la studi che trova una certa disciplina per vi cia quando ne sono tre manche be ir a scuola o der be ir a lavorer che un po qualcosa trent rent ma è chat ciò che funziona va a bain
2: pos tu declarer a me quant crev is per te da lavorer studier e avere in una vita privata.
3: Questo schon war der Greif. Na, il bel, l'andre wie es natürlich meinst, die posch un po' kombiniert tut, insemble. Ma, scudit, la disciplina der Alkali stess, e i do natürlich meinst, erdis in oceri, faces la saira, e nudè la voglia da restere in cia, da vossel scuders, e imprender qualcosa, e l'ora doc natürlich meinst, erfin defnes, in oce, mies colleghes o colleghes, vem a fir festa, o vem a fir vacanzas, e estus l'ora restere cesa imprender. Ma alla fine la stelle dire è faccio che per me svesse e quis er in un mood mia böt e qui am da er la motivazione da fer qui.
0: Las minutas romances.

le vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.